0: Lui è Nino.
1: Ti sei fatto un nuovo amico?
2: L'anima si posa.
0: Tardelli, papà, Tardelli.
1: Te lo sei scordato che già hai rovinato la vita a un altro ragazzo? Ora che fa? Cioè, vuoi rovinare pure l'amico tuo?
3: Cercavi a Giannuzza, vero?
1: Stai tranquilla, mamma, su cose che capitano, chiste?
4: No, Ninuzzo, no. Sono scenizie che non devono capitare. Bisogna stare attenti.
5: Nino, quello che si fa di nascosto si può fare per 100 anni.
6: Vieni qua, siamo ancora in tempo per riparare tutto cose.
1: No! Ma si può stupire che deve essere successo?
3: Sentite.
1: E lascialo stare!
3: Deve andare.
1: Oh, io a te non ti voglio perdere. Manco io.